0: chikhati cha gichil murimi.
1: Gichili murimi.
2: Akusukela muvulu kala wa zihlanga.
1: Mabulu hita urimi, ufui zwinwe ni magela manene. Gichili murimi.
3: Gichili murimi gichili murenzo mukisete kamishu yenyamunkha ho sangula ni longolo kwa gichili murimi la radio Mosambiki. Ilongoloko ungalo mangeni kabina Arvindo Masi. Kamchini kuna na Tomas Valo Humbergena. Hikari mina velela awinsit legi nene. Kalo ulongoloko na hita tekaku au change gamu chai wa li Zambezia. Matsuwa yena Astra Harish loku atataku Mandioka.

uomo azzacca con papà e guagli, vetta che su zacca, cuvare, vanga curressa, galiti gulele. A cala in zacca sempre qua Albertina Pasquale, Albertina Pasquale, tacca ta zunza papà, mumbunui a zunza con papà e apacu. Lorena Gnatti, bambica ringo, ringo 2017, in gai ponzi miei.

nasimama ichitani uchange uchange uwa unohipangalata kalamuka madzo aitu hawa henota ni mahungu ngukutumisana ni wafuitu vante na nasionali.